9 horas da 32 minutos, nene que lui ave Alberto anche ti manca, ni bjele tava mungano, ni bjele tacco.